spinge più. A piedi nudi andrò a cogliere dei fiori e poi li donerò al mio amore.

cuore malato, oggi ha tutto scordato, quel che fu. Avanti guarderò, farò come vuoi tu e non mi fermerò, no mai più.